Francesca, no, non importa, respira, il corpo ancora di pace, vedete, in piedi, il corpo è maldito, l'embora, ma in piedi!